Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.

sempre sussurra, murmura, murmura, tema cucciola, a età altura, la factura.